Thank you. Ray White. Chad Whiteman. Scott Pierucci. Alan Pierucci. Bobby Pierucci. And Ike Pierucci. Of Tiny Pierucci.